0: sai che resta la mamma di Romanica, venga e innamorarlo di più. Gloria a Dio. Otto, stai a più. L'ho più venuto a vedere gli anni, sono una famiglia completa, gloria a Dio. Amen. E brava che ti fu tremendo questo nome e non mi hanno dato mamma già tempo, se che come sanno, il nostro mamma ubicare a Aisha di Cardo, con Dio la scuola e per parte di parlare di Dio
1: Rosso. Amen. Aisha? Amen.
2: Provaron todos un buen tarde y a la vez un feliz sábado. Nos está sumamente agradecido una promesa de Dios para la oportunidad de brindar con Dios para los hermanos para invitarnos para nos poder compartir la palabra del Señor a hoy, merdía con Romana. Nos está sirve un Dios sumamente maravilloso, Romana. Anto mirando en el tiempo para nos está vivando aquí, danke. Mirando en el tiempo cuando nos está vivando aquí, y tiene tanto cosas que papi con nosotros, pasando con nosotros, por preparar en el

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confessi. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli in che può mirare chi con Dio può farsi. Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, a chamar um telefone, me suena escutar, a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e a ver, não conhece Jesus. A ver, na vida da transformar. A ver, na dona Senhor, na vida, é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un bisogno. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na do Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

sonan matende com matrimônio para ser feliz, pero mintei mi ruman. Ruman mi que cruza com mi yunan, ma binta lucha com nan, mi te espera com un día, pero entre más mi lucha, más mi que cruza mi ruman. Oh, matende mi tiene un enemigo que sinti gozo de mi vida, mi ruman, fe chiquito, mala suerte, nada funciona para mí, mi que cruza en otra banda, mi que mira un otro medalla, mi que mira un otro forma, mi ruman. Mi que cruza, Señor. Señor, dice, va en otra banda. So, mi intención, mi deseo estaba por cruza. Mi intención de victoria. Me creaba por victoria. Me creaba mi gozo eterno. Me creaba por propósito de elevar. Mi sa e plano con mi tiempo, Señor, te visa. Y después que te visitan cruza, va en otra banda. Y ahora me invita a botar mi cruza. Tú vienes con la lucha, hopi tengo con depresión. Botiamo che stiamo luchando con addiction, of un che ho mente, e tin lo che mondo che perdone, mi romano Wendel, e tin out, e tin casa, e tin turco spera, ti senti un bacico, nada non ti viene, ti senti, mi falta un altro banda, mi falta un altro storia, mi falta un altro elemento dei miei vita, su chi mi sei botando la mente, ora, pa botambe, cruce, mi romano in Cristo. Quando chissà, che ti sei fece chiquito, romano, turco sta al contrario dei miei vita, se ripensa probabilmente, da ora pa cruza, e da Signor ti ordinavo cruza. Después che ete manda e multitudine bai, e so a subi bai ribasero pa si orashon. E ora a noce a sera, e tabata a eran susso. O yunan di Dios, cristiana un pueblo di Dios con usta, et importante pa bobai misa, è importante per voi per servire. È importante ormai per chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento di bosso con il Signore di un luogo di quietudine. Después quella moltitudine va a un momento che ti viene all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito per essere una. Ti un momento che vuoi so me certa come Dio. Cammina per aprire il corso con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per tagliare il hoffi so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per la sua orazione vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucha. Papiano con persone che sanno un cos vergonzoso che romano, e sa che non rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida chi. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida a chi. O chi. Anto abbo messo sintaco, ne chissà costa un complejo, non, ma signore, mi sa, ovviamente, ti un momento. Cubotini vai bosso e subi. Subi vai ribesero. Llega cerca, Señor. E cerca, mi lugar cerca, mi ne Dio sta. Di no, lo mi alza, mi uovo ne sero, nandi unde mi iudanza tabin. Ti un momento cubotini vai sero. Boti vai seca, Señor, mes. E momento cammino di opinione di gente, pensamento di gente. Buon po' abri con gente, per abri con Dio, di tur sinceridad. E vai di bisame, Jesus ta passa. Suso enang pahasi orasyon. Yora noche a sera, etabata ayanang suso. Boting mestere bo tempo bo so ku Señor. Kristiyano ko temira kostang grande na vida. Yunan di Dios creyente o fun ser humano hasta un no creyente mi kibisa bo ementa. Si bo temira kostang extraordinario de mo vida. Kostang sobrenatural de mo vida. Costan como mestre misa di naturaleza mi no por. Porque mira, costan como esta vista imposible. Sentimento como dil con efeito chiquito, como no por cambia. Papiando con dama o ementa. Feeling são como esta vista como no por cabo de compreender, culpado, é impossible. Costan extraordinário. Sobrenatural, está sucede. Ora vou baile em silêncio, ora vou baile em privacidade como Deus. E abre o coração, vou só aianan com ele. Ma è botto, tabata me mei, di la mancaba, e ola nata supe, suple, e tabata su te,
para sobre a Bíblia.